Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti che te. Oggi le rigire, quantine, l'amore, la vita, godire ci fa.